0: Ciao, ciao Siri.
1: Ciao, ciao Siri.
0: Si è sentito, si è sull'allenato, si è sentito.